0: Sirin siroko mungwa ne Mengu mengu Sirin siroko mungwa ne Re batle magapu
1: Re batle magapu
2: Ashintwela.